0: Di Lampusano, nyampai dahai i Kenial FM. Siamo papapapati di turu megahertz
1: kuhoi arama aibo. Kenapa tu kau pergi pasal naramin kau kira terbenai?